0: B1.
1: Welkom bij B1.
2: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.